guarisce. Si guarisce da tutto. Dalle assenze, dai ricordi, dalle dipendenze. Col tempo non si elimina, si accantona, si fa da parte. Tutto passa, anche se niente si dimentica.